Ya sa moai ola tato pol kalamele na mol nei fo yaso edi ia pele tua ona wa fai wina fo imal manwia ia o afo ni fa le tonu ole au fai pol kalame ia matua tu lava ina la auto to fa lo lotso ai ma moli ato lo fa ngai tele mo auto umale au fa fonga ai mai se fo ina yo tato tangata lo o ala ala le tu isaute I o maruma o tako Ia ia manuia tele, ia fuafuanga faa I ole nei vayaso. Ai faa tofaa mfaa soifua ia saa moa. Tofaa soifua.